C'è molta gente, sai, troppa gente in questo cinema. Uomini comparse e prime donne pallide. E io che sono qui

la gente ti sorride dentro al cinema, con le bocche inzuccherate e gli occhi morbidi. E io che sono qui, prigioniero nel mio angolo, io non ti ho avuta mai neanche.

ma non siamo noi, non siamo noi che facciamo il cinema. Le prime donne ormai hanno stregato il pubblico, però restiamo qui stretti, stretti in questo angolo, che da quando ci sei tu mi sembra il massimo. E non siamo noi, non siamo noi a fare il cinema, che le comparse, sai, non c'hanno un pubblico. Però restiamo qui stretti, stretti in questo angolo. E da quando ci sei tu

Vitinha lá, pô. Tua pista vai nieta. Questa bagnetta, guariti nella cura, guariti nella cura, parara mucacciaca, non muovo un po' non mangiamo finito, affiammi zebito, uovo tutti la manna, parara stracchina, ovocchia mucatori, mezza ancastezzera, guariti nella cura.